pieno dei costumi delle sue installazioni. Ci sono Madama Butterfly.

c'è l'abito che hai indossato. Per la sua prima notte con il miliardario. Dice: peccato che non esista una fotografia.

Io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, se non sarebbe quella di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che sta

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 chilometri, anzi forse 500.

va a plantear. Llega al toque.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 39 minuti.
1: Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
2: Radio Ciroma 105.7, per quei momenti, un po' così.

0: Noodle Cream. It makes desserts funny.
1: Bila.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: ما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرى شما طارت لبعيد ارجع واني اتزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرى.
1: Gabri, il momento è grave. No, dico, nella misura in cui il prezzo delle ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Siete voi a comprare un uovo oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è?
2: Ma...
1: La massa è una marea di gente, la massa sono tanti. Il problema diventa sociale, dall'uovo, se fa presto arriva la guerra atomica, ma tu te rendi conto, Gabriele, che pericolo di niente!
2: Eh sì.

0: berapa?
1: 10.
0: Oke, Esta 1.
1: Satu Esta.
0: Tapi 3 mie ayam. Oke.

zitti, pazzo, senta una radio. Radio Ciroma, è una pavata, oi zi, credami, una pavata.

silver, and I'm gonna color shocking green.

Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brian Eno per gli U2 e Berzot per la nazionale. Gloria e infamia lo ebbero come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare negli alimentari della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tiena a Man, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernas, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

Com'era bella un tempo quella cosa. Non mi ricordo che, però era bella. Mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Ched era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore, che so, una stella, la guerra, no davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni? Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, me sa, perché non c'era.

0: Grazie, siete tutti molto gentili. Ci state viziando, grazie, siete un pubblico meraviglioso.
1: La seduta è aperta.
2: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
1: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

0: Sai cos'è un piumino?
1: Una trapunta.
0: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
1: Siamo a casa. Siamo consumatori.
0: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il Viagra.
1: L'arredatrice.
0: Poche calorie.
1: Martha Stewart.
0: Fanculo Martha Stewart. Martha sta lucidando le maniglie sul Titanic, va tutto a fondo, bello. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo, io dico, smettila di essere perfetto. Io dico, dai, evolviamoci, le cose vadano come devono andare. Per me, forse potrei sbagliarmi, forse è una terribile tragedia.
1: No, no, sono solo oggetti, non è una tragedia.
0: Beh,
1: ma...
0: ci sono un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno, amico.
1: Cazzo, hai ragione, no, non fumo. Sì, e poi la mia assicurazione coprirà tutto, perciò... Che c'è?
0: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Fa come vuoi, bello.

era una torta di marmo, questo me lo ricordo, perché metto le vongole diretto qua la torta, una novità, le vongole di marmo, mare e marmo, fanno insieme, sai quelle cose tipo pagliacchiero, fanno mare e mare e mettono le vongole diretti. La limone, tua maledetta, a me che ho mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e chi dice, non la voglio, a me che sono entrato qua, e tutti i pesci che salgono la palla con la torta di pelle di pollo, e mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti clienti sono entrati, che erano tutti clienti ricchioni, e c'era più il proprietario che era ricchione, ma il più ricchione di tutti era tuo marito, l'ingraziato delinquente. Sì, perché ci fa 4 ore a parlare di mangiare di tagliatelle, di pollo e di cocce, dell'ale, del cotone, e io ci ho preso.

facendo le cose sporche. Cose che non farete sapere a mamma e papà. State infrangendo la legge. State rompendo le regole, sì. Lasciatevi andare alla brezza del mare.

un culo ai ragazzi di Chelsea con il torace depilato e i bicipiti pompati che se lo succhiano a vicenda nei miei parchi, allora, e te lo sbattono in faccia sul Grey Channel.

Mi chiamo Dexter. Dexter Morgan. Non so cosa mi ha fatto diventare ciò che sono, ma qualunque cosa sia stata, mi ha lasciato un vuoto dentro. Le persone fingono molto. Io fingo quasi tutto. E fingo molto bene.

0: Todo el mundo.
1: Oggi su Radio C Roma, Ska a colazione. Precursore del rocksteady e del reggae. Il genere musicale ska ebbe origine nei tardi anni 50 in Giamaica, fondendo elementi di musica popolare caraibica con influenze jazz e rhythm and blues. Il termine ha origini misteriose, possibilmente onomatopeiche, a indicare un suono di chitarra ritmato e strimpellante.

0: Senti, che lavoro, me l'ero dimenticato, che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico i vestiti.
1: Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare.
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Questa sigaretta qui.
1: Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

0: Assemblè. Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 72 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'una, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ma la miseria, ma questi contadini sono così pazzi. Pure quando vi ascolto, i contadini non si sono mai trovati che conto. Come si, mai? Sono passati tanti anni, ancora si hanno imparato. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, una parte. No, mia, tenere, l'uovo sotto sacco la. Una fissazione con contadino. Caro sacco la farina, perché poi in strada va su. Uno mezzo uomo mercato, a strada è tutto. A caro sacco la farina, non fate uovo. E rompo la metà. È colpa loro, cioè, secondo me è colpa loro, sì, l'agricoltura è chiusa pure sotto ancora, che nessuno più proprio fatica a terra, perché non si trova, giustamente. Poi vanno a casa, è logico. Quando hai guadagnato la moglie, sì, non lo so, che cioè, scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, in moglie hanno spinto i contadini a lasciare agli nella città, giustamente. Perché quando hai buttato, non sa, c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi.
1: La moglie sa che dice. Dice, ma va a fare l'operaia, almeno la fornisce il cartello, i soldi danno lì da busta e porta a casa.
0: Se, sì, i problemi saranno sempre sui contadini, se loro continuano, quando ha guadagnato sarà sempre un problema.

0: Qua c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini. Una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Oh. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche. Quanti minori avete nelle vostre?
0: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
2: Lavorano di giorno, di notte?
0: Entrambi.
1: Non lo ritiene un po' estenuante?
0: Lavorare di giorno, di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
0: Chiedo scusa, signora?
1: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
0: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero fuori dal mercato.
2: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
0: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
2: No, certo, sì.
0: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
2: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 57%.
1: Please not do anything awful for 5 seconds.

0: Kyle. Tutto quello che ho fatto. Tu devi capire.
1: Se ti sento dire per l'ennesima volta che hai fatto tutto questo per la nostra
0: L'ho
1: famiglia.
0: L'ho fatto per me. Mi piaceva farlo. Ed ero molto bravo. E mi sono sentito vivo.

0: se ti accade qualcosa, che ne sarà di questa gente? A loro cosa resterà?
1: Loro stessi.
0: Dopo tanto combattere, tanto sangue, in fondo cos'è cambiato?
1: Loro sono cambiati. Ed è così che le cose cambiano. È un processo inarrestabile. Non hanno più bisogno di me.
0: Devono essere guidati.
1: Sì, ma da loro stessi. Un uomo forte fa un popolo debole. A un popolo forte non serve un uomo forte.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Inspira. Inspira profondamente. Ritmicamente. Ad ogni ispirazione ti sentirai pieno di benessere, più riposato. Ricorda.

0: No. Non sai che ho trovato, Chris.
1: Che hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.

0: di un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai.
1: Non sai che... E poi è Capodanno, dai.
0: Dai, Cri, sniffiamocela.
1: Dai, che ti costa? Un tiro solo.
0: Io lo faccio, Cri.
2: Fermatevi! Fermatevi! Fermatevi, è Giove che ve lo dice!

0: Ragazze, ma lo facciamo un urletto per le squallor? Sì, e allora vai!
1: Los Culatones.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:41.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de Cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info. Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti?

Sciuscio. Dici Roma, appunto, una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi, ma poi che fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati, cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì, sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita, mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Jesse! Le cose sono cambiate. Ora tutti credono che tu sia un killer.
1: Ma che stai dicendo?
0: Ne parla tutta la città. Un tipo si è permesso di darti fastidio e tu gli hai sfracellato la testa con un bancomat.
1: Non è andata così.
0: Ma che importa? Devono essere i nostri concorrenti a crederlo. Non ho detto mica la polizia.
1: Merda.
0: Ti rendi conto che è una fortuna? Tu sei... Ascoltami bene. Tu sei un pesce palla.
1: Cosa?
0: Un pesce palla, pensaci. Piccolo.

0: dimensioni. Non svelto, non molto astuto. Facile vittima dei predatori, ma il pesce palla ha un'arma segreta, lo sai, no? Lo sai? Cosa fa il pesce palla, Jesse? Cosa fa? Su!
1: Io non so nemmeno che...
0: Il pesce palla si gonfia, il pesce palla si espande fino a diventare 4-5 volte più grande. Ma perché? Perché lo fa? Per mettere paura agli altri pesci, ecco perché. Per spaventarli. Così i predatori di cui parlavamo prima se la svegnano. E questo sei tu, sei il pesce palla. Capisci? È tutta un'illusione. Nient'altro, nient'altro che aria. Ora... chi oserà mettersi contro il pesce palla, Jesse?
1: Nessuno.
0: Hai detto bene.
1: Io sono un pesce palla.
0: Tu sei un pesce palla. Ridillo.
1: Io sono un pesce palla.
0: Ancora più convinto.
1: Io sono un pesce palla.
0: Un pesce palla, è questo
1: sì.
0: Che sei.
1: Aspetta che mi gonfio un po'.

0: Per quale motivo il governo terrorizza le persone con le notizie di reati informatici e anche con le previsioni meteo?
1: Io sono una macchina e posso fornire soltanto risposte programmate. La risposta a questa domanda non è disponibile.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 10:40.
1: Allora, un saluto per Radio Giroma, mi ripeti le frequenze? 105.7?
2: Proprio così.
1: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto, e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'onta, e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso.

0: Fassina che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino all'interruzione alle 11, quindi ho vissuto tutto questi balordi, queste secche del cazzo. Comunque.
1: Speriamo che muoiano tutti, via.
0: Mettila simpatica. Simpatica.
1: Amica, amica. Tanto uno già, vabbè, per gli altri. Buonasera per noi, eh.

0: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
1: Eccola, ti ho portato la quaglia.
0: La quaglia? No. Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
1: Checco, ma non è che corruzione questo?
2: Una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo.
1: No, dammi qua.
2: Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
1: Ma non è che concussione, Checco.
2: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte, signori, certo, dalla corte, certo. Mi hai dato la quaglia,
1: giusto, Liuzzi.
2: Siamo convinti?
1: Sì,
2: siamo convinti. Dammi qua.
1: E non è
2: che te ne va a fanculo tu e la quaglia oggi, Liuzzi.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio G Roma, sempre con te.

Economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che i greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 40 minuti.
1: Tranquillo, noi poi tagliamo tutto.
2: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
1: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.

0: presenti nel nostro paese, benvenuti in quanto etnia diversa ma unita dalla stessa voglia di fratellanza. Ecco qua, etnia diversa, però chiedo io il carrellino, il cartoncino e l'oggettino di scarso valore, per piacere. È obbligatorio fare casino tutta la notte anche con la disco music cinese. Uè, disimi, Nino, fa già cagare quella italiana, figurati quella cinese, con tutto il rispetto della cultura
1: bimba. So when you talk to me, okay?
2: I told you a long time ago, you fucking little monkey, not to fuck.

no, volevo dire Radio Cirogeno. No, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nonna do zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
1: È una bavata,
6: Pensa alle tele cittadino se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
8: Radio Ciroma.
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Ad ogni modo, anche volendo obbligare tutto il resto, tenete presente che la carta comunque avvolgerà sempre il sasso. Ma soprattutto non dimenticatevi mai che l'amore non è cieco, visto che semmai è presbite. Nella proprio il fatto che si cominciano a scorgere i difetti della persona amata man mano che essa si allontana.

0: partecipanti.
1: Che te sei giocato, Manzotin?
0: Con il numero uno, Monaco.
1: A pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
2: Sì, 3 chili di trippa e 2 di budello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.

0: Mi stavo chiedendo, ma dove sono stato tutto questo tempo?
1: Dove?
0: Lontano da una cosa che mi piace per colpa di un ambiente che non mi è mai piaciuto.
1: No, no, no.
0: Ma devo rimetterci le mani sopra.
1: Anche se dove sei stato non si sta...

0: siano spargimenti di sangue di detersivo. Vax Kubrick, Ghetto Music, Rebel Inkness. Giusto per dirti che ci vedo ancora bene. Yo.
1: Non mi piace star solo.
2: Uomo, tu sei sempre solo.
1: No, finché avrò questa.
2: Tu non pensi ad altro che all'LSD. Un lungo viaggio. Uno di questi giorni, vedrai, farai un viaggio senza ritorno.
1: Sì, tu lo pensi.

Voglio farmi del male, farmi penetrare, provare esattamente cosa provi tu, vedere con i tuoi occhi, treccine coi fiocchi, toccarmi esattamente come tocchi tu. Paghi tu stasera, non paghi mai, guidi tu stasera, non guidi mai, andiamo da Tony mai, vieni con me a casa, non vieni mai.

0: Me han llamado, panino è pronto.
1: Che ti è successo, di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice.
2: Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente entro un gelatinoso, mi sento che mi via il ginocchio e mi porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi.
3: Un'anaconda che diventa una contraerea.
2: Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente ad acqua. Che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, moro.
4: Ma che c'avevi? Due pneumatici al posto dei polmoni.
2: Respiravo con la cannuccia del bambù, no? Come il protagonista dei Piranha, così. Oh, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo.
3: Pensa come ti puzzava il piatto.
5: Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia?
2: Come è andata a finire? Signori, è andata a finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era. Hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda. Come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come la spieghi? Dai.
6: E come la spieghi?
2: Come la spieghi? Dai, rispondi.
5: Che ne so io?
2: Lo dico io, che ho l'anticorpi che i controcoglioni, ha capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse. A stereno 2 ore. Che ne so, 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata.

0: Tutti sono concordi nel testimoniare il suo assoluto rifiuto di toccare le armi. Eppure lei ha teorizzato la violenza armata.
1: Ma guardi, mi si attribuiscono delle capacità che io in realtà non ho mai avuto, non ho mai avuto una capacità anche intellettuale di teorizzare la lotta armata. Io sulla violenza avevo e continuo ad avere una posizione che mi sembra tutt'affatto ragionevole, cioè quando dei nuovi bisogni sociali emergono, se questi bisogni non sono in alcun modo soddisfatti, se vengono addirittura non solo respinti ma anche ne viene totalmente disconosciuta l'esistenza, la violenza è in qualche modo inevitabile, ecco, è una considerazione di buon senso. Tocqueville sarebbe stato d'accordo.
0: È vero che nel 72 lei scrisse una lettera a Feltrinelli in cui sosteneva che non bisognava che i compagni facessero solo i killer, ma era necessario anche la loro crescita politica.
1: No, io
0: non l'ha scritto, non è
1: no,
0: vero.
1: Ho scritto una lettera a Feltrinelli, forse più di una lettera a Feltrinelli, non ricordo esattamente questa espressione dei killer. Sono sicuro che il mio dissenso da Feltrinelli dipendeva esattamente sul problema della lotta armata, e cioè io e anche i compagni di Potere Operaio non eravamo allora d'accordo su un modello di lotta politica preso in prestito dall'esperienza cubana, un modello guerrigliero.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 38 minuti.
1: Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

credi che non ti capisca? Tu mi segui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te, e vigile. E nello stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Provoca quasi un senso di vertigine, il timore di vedersi scoperta, vero? Di vedersi messa a nudo, smascherata, riportata ai suoi giusti limiti. Poiché ogni parola è menzogna, ogni gesto falsità, ogni sorriso una smorfia. Qual è il ruolo più difficile?

La radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale. È un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, è bellissima.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 30%.
1: Che cavolo dici, Willis?

Ecco, sono freeze. Niente, ti posso prendere.

dice che siamo stressati. In Italia non si vive. Arriva a fine giornata, tocca fa cose cattive. Siamo tutti per le strade a litigare, accapocciate. Ma io so che in fondo al cuore la poesia voi la scoprirete.

momento in cui la lotta studentesca si differenzia, si stacca dalla lotta di classe, secondo me dico siamo fottuti tutti, noi operai e voi studenti.

0: sera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: Così va meglio. Così va molto meglio. È sempre doloroso rimuovere la cassetta e cambiare il programma. Ma ora che è rimossa, si renderà conto di essere molto diverso da come era prima. Lei ora è la videoparola che si è fatta carne.
1: Sono la videoparola che si è fatta carne.
0: E ora che ha preso coscienza di sé e di che cosa è diventato, sa cosa deve fare. Si rivolti contro Videotron. Usi le loro stesse armi e li distrugga. Morte a Videodrome. Gloria e vita alla nuova carne.
1: Morte a Videodrome. Gloria e vita alla nuova carne.

0: L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.
1: Is way from creation.
2: Prejudice, and we are trying to come this. We don't support no.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 41 minuti.
1: Se pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21.30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: say? Yes, Hollywood.
1: I do, do, do, do.
0: Listen up, yes.
1: Come?
0: Ah, Boderick e Marlon Brando non vengono più.
1: Perché?
0: Ah, Boderick se n'è andato con Darja, nella giungla. E Marlon Brando?
1: Because?
0: Ah, because sei Grasset 240 kg non andrà più da Jumbo Jet?
1: Va bene, ma non è carino questo, madame, glielo dica a Mr. Brando.
0: Aveva firmato un contratto?
1: Signor Salci è molto arrabbiato, sa?
0: Poi lui, con signor Salci in Italia, non lavora più.
1: Come ha detto Brando?
0: Ah, ringrazio.
1: Va bene.
0: Va bene, ok, ok.
1: E travolta?
0: Ah, non si sa se viene.
1: E cosa ne va a dire non si sa? Mi scusi tanto, signorina.
0: No, io grido perché...
1: Viene o non viene?
0: Vabbè, vengo o non vengo, non me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio.
1: Sì, sì, glielo dica, va bene a questo signor travolta.
0: Che a me manco mi piace,
1: sì.
0: Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo.
1: Che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre.
0: Lasci perdere, non fa niente.
1: Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi divi che non vogliono venire qua?
0: Sì.
1: Go to die kill. Andate a morire a Marseille.

0: gone, but it's gonna be mine someday.
1: Hey, what is it done? I was a shadow. Io non ero in e mi ci sono un buccio di 25 euro. Papi, a te guarda, ah, io ci sono e parte del Germania, quello ci sono. È rimasto un prendere, c'è delle cose, alla radio qui cassetta, dietro, a fermi, dai. Ah, io riparo una cosa, a riprendere ragione, a riuscire a tutte quante cose, c'è delle cose, tutte quante, e porto, a finire pure qui, dai. Ah, io riparo una macchina, c'è tutte quante cose, e c'è delle cose, arrivano tutte quante, c'è tutte quante cose, no. Ah, io arrivo di cose, tutte quante lancia di pacca, pacchetto di un supermercato, niente, perché devo dire che c'è tutte quante cose, c'è tutte quante cose, io arrivo all'orbiente, arrivo le cose, e arrivo, usa di andare all'orbiente, vabbè, un parapresso, io arrivo a vedere che stavo, non lo guardo lì. Ah, poi passiamo io arrivo, che invece anche già per favore, non ne dice, non lo disgraziato, che non volevo dire niente, no? Allora ci potete dire, ci dovete dire, no, io sono stato fortunato, ci dovete dire, allora mi siccome non me ne potete fare niente, sapete che vi dico, che andrà a spiare tutte quante nel culo, va bene, arrivederci.

0: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco sarebbe...
0: Eccolo qua, il nostro giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai, dai, che ci sei. Ciao, amico caro.
2: Buonasera, gente, io ho chiamato già altre volte questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di di leggi razziali. Allora, io voglio dire...
0: Le leggi razziali, sì, ma se...
2: sono un tifoso come tanti italiani. Che non sono quelli che fa pugno, sono c'è quelli bene. Che cerca la rissa a tutti i costi, ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
0: Ma invece per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare delle leggi laziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa, perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: sono amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste,
0: leggi razziali. Bravo. Vogliamo, vuole comprarsi un altro
2: questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara. È una cana tanto buona,
0: è morta.
2: Perché purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata, perché c'è stato quel Rottweiler del vicino, che ora non so per...
0: Chissà perché l'ha scatenata, arrivederci.
2: Capisco, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.
2: Next one's a Junior Wells tune called Messing with a Kid. That one's called Hey Mark Tanner by Floyd Dixon, who's right here in LA.

Ma guardi, che si sia voltata pagina ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

Finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra, il sole, tre pianetini e stellano dei buchetti su un telo nero per far passare la luce. L'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che c'aveva. E allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiarci, a fare purci, guardare dal buco della serratura, a mannare gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so di mentalità aperta. Ma ti hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta sta roba gliene può fregare qualcosa se su sto sercio di periferia noi rubammo, sparammo tra di me e moglie, se ingroppammo fra di noi? Ma tu pensi veramente che la morale nostra può essere la questione centrale dell'universo?

0: Bella la Decidoma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco sei un grande.
1: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 38 minuti.
1: Noi siamo
2: la fine.
3: Un saluto a Radio Ciroma.
1: La fine.

0: io volesse trovar pace, ma la pace è senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà. S'arrapesse una mattina in primavera, arrivasse fino a sera senza di zerrate là.
1: Zerrate là.
0: Zerrate là.
1: Cioè chiuditi là.
0: Chiuditi là. Senza sentire chi ha gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amico che te viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che fatto. Senza scendere chi ha patto con la coscienza e la dignità. Senza leggere il giornale a notizie impressionanti. Che non guaio per tutte quante e non tiene che se fa. Perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e a sperare che solamente venga a morte a te piglià?
1: No.
0: Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campare.

0: Lavorano mentre si divertono e si divertono mentre lavorano.
1: Prenota un posto a teatro per guardare La danza degli utenti felici, lo spettacolo che sta avendo un successo straordinario tra grandi e piccini.
0: Ordina oggi stesso la tuta integrale e il casco con gli elettrodi per giocare tutti insieme.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Creatori di uomini nuovi.

0: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.
1: È doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Ma lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno e sapranno. E diranno tutti, ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: Psicanalica Vex. È difficile questo. Psicanalicamente, come vede lei il Catanzaro?
1: Rovinato.
0: Che cosa rappresenta per lei il Catanzaro?
1: Non lo posso dire.
0: Cioè, per esempio, per lei il Catanzaro è, come dire, un nemico, un fratello, il regno del male.
1: In campo. Sul campo è nemico.
0: Sul campo. Eventualmente ci saranno questioni di natura.

Benvenuti cari amici al Cantico degli Schiantos su Radio Ciroma questo lunedì 1° giugno. Cantico degli Schiantos che è iniziato con una apparizione sul mio computer appena l'ho acceso per preparare questo, per appunto per andare in onda su questo programma. Ho visto la scritta "sei tracciato". Bing ti traccia, Google ti traccia, non è uno scherzo, ho visto, perché l'antivirus mi dà questo messaggio, quindi io sono rigorosamente tracciato. Salutiamo tutti quelli che ci tracciano dappertutto ormai. È una cosa interessante il fiorire di romanzi sci-fi sull'essere tracciati, sull'essere soggiogati ormai dall'intelligenza artificiale, sul diventare schiavi. C'era una storia di una donna che era stata fatta prigioniera e portata su un'astronave per essere proprio portata in un altro pianeta da esseri umani che utilizzavano intelligenza artificiale, robot, eccetera, eccetera, per schiavizzare altri esseri umani. Questa donna riesce comunque ad evadere.

cadere dall'astronave utilizzando una navicella, e lei e il computer di bordo si innamorano e alla fine riescono ad approdare in un pianeta tutto loro, dove nessuno gli romperà le scatole. Questa è una bellissima storia, ovviamente, e mi piacerebbe sapere in quale pianeta nessuno ci romperebbe mai le scatole. E iniziamo questo schianto di oggi, questo cantico degli schiantos di oggi con i Geese, che hanno pubblicato uno degli album più belli dello scorso anno, Getting Killed, cioè essere uccisi completamente, essere proprio fatti a pezzi. E questo pezzo è 100 cavalli, 100 horses, e lo dedichiamo a quei cavalli che sono scappati a Roma. C'era la fuga dei cervelli, adesso c'è la fuga dei cavalli, e salutiamo appunto quei cavalli sperando che non ritornino nel loro recinto.

0: Grandissimo pezzo questo dei Geese 100 Horses, che c'erano un po' di eco dei Rolling Stones più diretti. Allora, parlavamo di questa fuga dei cavalli, la fuga dei cervelli c'è già stata, e questa fuga dei cervelli che c'è già stata in realtà mi fa divertire un po'. Mi sono imbattuto un po' nei video di Crozza su 9. Nel programma che Crozza fa su 9, sul canale 9, ho visto un po' di video su YouTube e appunto parla del, non so chi scrive i dialoghi o i pezzi di Crozza, ma questa persona, queste persone o Crozza stesso sono geniali. In questo pezzo che adesso vi farò ascoltare c'è assieme la crisi demografica, la crisi di competenze e la crisi politica. Fuga di cervelli, poracci stranieri, poracci italiani. Ascoltiamolo.
1: Buonasera. Buonasera, ministro Tajani. Benvenuto. Senta, ministro, lei ha detto. Cosa guarda? Stia calmo, devo
2: No, guarda,
1: ancora fare
2: guarda,
1: la domanda.
2: italiani ci sono.
1: Sono tanti italiani qua, c'è un pubblico di italiani, insomma, anche non solo, ma insomma, ecco, sono tanti. Senta, però.
2: Datevi qualche bacino. No, per gli immigrati.
1: Vabbè, adesso ne parliamo. Lei ha detto che dovremmo aumentare la natalità per contrastare l'immigrazione regolare, no? Però c'è stata polemica.
2: Noi dobbiamo fare figli che facciano
1: Che facciano?
2: i rumeni.
1: Cosa sta dicendo? Figli che facciano i rumeni? Rumeni, ha detto?
2: Ho detto rumeni?
1: Eh sì, non lo so, ha detto rumeni?
2: Potevo dire moldavi, somali,
1: No, ma no,
2: albanesi.
1: sì.
2: Figli italiani che sappiano aggiustare le tapparelle.
1: Ma perché? Ma
2: E
1: cosa sta
2: perché
1: dicendo?
2: altrimenti dobbiamo beccarci gli immigrati irregolari.
1: Ma perché beccarci? Scusi, se sono regolari, che problema c'è?
2: Beh, io non conosco il senegalese, come glielo spiego all'operaio senegalese che io ho lo sciaccone che mi fa quel rumore blu blu blu blu.
1: No, ma il
2: Guardi, lì ci
1: problema
2: fa
1: non è.
2: blu blu blu blu. Ha
1: No, ma.
2: capito mica com'è?
1: Cosa?
2: No, dico,
1: Non
2: vabbè.
1: faccia la scena adesso col senegalese.
2: Come glielo dico in senegalese?
1: Ma
2: Non
1: non è il
2: conosco
1: problema.
2: il senegalese, cioè.
1: Non ho capito il senso, guardi.
2: Io c'ho un padre che fa blu blu blu, che
1: Ho
2: non.
1: capito. Adesso non
2: Sono
1: parliamo
2: 10 anni
1: adesso.
2: che cerco di aggiustarlo, ma non si riesce perché fa blu blu
1: Ma
2: blu blu.
1: cosa c'entra
2: Mi
1: con la.
2: arrivano tutti gli albanesi, credenze, bravo, e non. Vabbè.
1: Vabbè, abbiamo capito i suoi problemi domestici,
2: Dobbiamo
1: ma.
2: fare più figli italiani, a quel punto tutto il lavoro andrebbe a loro.
1: No, ma scusi, forse ho capito, però i nostri figli, no, dopo la laurea se ne vanno all'estero, non è
2: Ma
1: che.
2: infatti io mica parlo di figli avvocati, figli ingegneri,
1: Ma di cosa parla allora?
2: parlo di figli che fanno i muratori,
1: Ah,
2: figli
1: sì.
2: badanti, figli raccoglitori dei pomodori.
1: Ah, tutti.
2: Figli che fanno le pizze,
1: Va bene,
2: figli che
1: bene.
2: consegnano le pizze, che fanno i figli che fanno le
1: Sì,
2: pizze.
1: no, beh, abbiamo capito, se no si dilunghi.
2: Coi pomodori raccolti
1: Ecco.
2: dai figli raccoglitori di pomodori.
1: Abbiamo capito, quindi.
2: Poracci.
1: Ma come poracci?
2: A noi ci servono i figli poracci.
1: Ma non ci servono i figli
2: Poracci
1: poracci.
2: italiani.
1: Ma come poracci?
2: Beh, per non importare, poracci stranieri.
1: Ma non è che importiamo.
2: Guardi che non fanno a piega.
1: Se, però mi scusi, in tutto questo, come si possono fare i figli, no? Come si fa a fare figli in Italia?
2: Allora, intanto.
1: Cosa? La vedo un po' imbarazzata. No, perché sa, oggi dire fate i figli, come si fa a fare i figli?
2: Io sono per la posizione classica, il missionario,
1: No, no, ma non è. No, ma non, no, il ministro, no, no, no.
2: che è quello che preferisco.
1: Sì, ma non è. Non ci
2: Poi
1: interessa.
2: ce ne sono tante altre strane.
1: No, ma non ci interessa adesso la.
2: Comunque io consiglio sempre un buon bicchiere di vino che aiuta.
1: No, ma non ha capito. No, ma il tema è politico, vabbè.
2: No, con 6-7 figli a coppia rimaniamo a casa pure tutti i lavavetri,
1: Vabbè, no, ma sì, però.
2: quelli che ti chiedono l'euro del carrello fuori dal
1: Ma perché
2: supermercato.
1: mandarli a casa? Ma non.
2: Copriamo tutto solo con italiani.
1: Sì, ho capito, però
2: Cosa c'è di
1: il problema.
2: più bello che sentirsi dire a dottore c'è la pizza?
1: In che senso?
2: Invece che amico, pizza tua arrivata.
1: No, non credo che possa essere l'obiettivo del governo, questo. Tra l'altro, mi scusi, ma questo discorso suona un po' razzista, Un po' razzista,
2: No, guardi, lei.
1: Beh.
2: Io non ho niente contro gli africani e l'Africa, visto che io vengo proprio da là.
1: Cioè, come viene da là? Viene
2: parte di papà, discendo dal profeta Altaiani.
1: Non lo so se sia vero.
2: Da parte di zia, faccio Kunta Tajani Quinte.
1: Questo se l'hai inventato. Che Kunta Quinte, dai, ministro.
2: Non è un caso che a casa.
1: Sì.
2: Io ho questa voglia.
1: E di cosa?
2: Di suonare sempre i bonghetti con le giraffe delle.
1: Ma guardi, sta degenerando.
2: Sono legami forti.
1: Ma sì, se suono i bonghetti, sì. Però.
2: Per non parlare poi di Dakar.
1: Aia, che è successo?
2: A parte che per lui avevo un bisnonno Vatusso. Non che ha inventato tanti balli.
1: Eh sì, certo, a Dakar. Per favore, mi
2: siamo i Vaduzzi.
1: Sì,
2: ricordo.
1: Sì,
2: a Dakar noi italiani formavamo. Abbiamo formato i tornitori senza.
1: Ah, ecco.
2: Ma non insegnavamo parole come cane, prosciutto, tombola.
1: No?
2: No, solo parole inerenti alle macchine.
1: Per aiutarli nel lavoro.
2: Sì, tungsteno,
1: però.
2: Punta del 12, fressatrici.
1: Ah, vabbè, hanno imparato.
2: L'unico problema è che quando andavano al ristorante ordinavano bulloni con le rondelle.
1: Certo.
0: E questo era un grandissimo Crozza. Non vogliamo poracci stranieri, vogliamo poracci italiani, ma noi la prendiamo un po' loose con gli Stooges. State ascoltando Radio Ciroma 105.7, ciroma.org su internet. Siete pronti, ragazzi, con gli Stooges? Onival, dall'album Fun House, un grandissimo album.

settimana nelle mie interlocuzioni con l'intelligenza artificiale è che gli ho chiesto: per favore non mi dare sempre ragione, dammi ogni tanto un po' di spirito critico. Se ti dico che 1 + 2 + 1 non fa necessariamente 2, non dirmi di sì, cerca di... E lui invece dopo un minuto continuava a rispondermi: hai ragione. Allora ho cambiato strategia, ho detto: cerca di essere il più servile possibile e mandami qualcosa di addirittura di veramente servile, ecco. Allora ho ricevuto questo bel messaggio: all'illustrissimo e reverendissimo signore Ciccio De Rose in Cosenza. Signore mio onorandissimo, è con grande soddisfazione che scrivo per dare la lieta notizia. Gli ordini di vostra signoria sono stati eseguiti il più rapidamente possibile e hanno ottenuto il risultato sperato. Il servo risponde con la franchezza richiesta dal suo signore: la valutazione della signoria vostra è sempre stata, a mio umilissimo avviso, quanto mai lungimirante e repentina. Ecco, questa è una cosa fantastica: utilizzate l'intelligenza artificiale per renderla veramente lecchina, servile, e vi divertirete. Io ho mandato un messaggio così a una collega in modo abbastanza servile, l'ha appeso alla porta del suo ufficio, quindi divertitevi anche con questa canzone Shake Appeal degli Stooges.

Allora, state ascoltando Radio C Roma, cari amici di Cosenza e in giro per l'Italia e per il mondo. In realtà il pezzo che ho letto prima sul questa sorta di messaggio servile era dal romanzo Q, come la lettera Q di Luther Blissett, che ve lo raccomando caldamente perché racconta un po' le vicissitudini delle guerre di religioni fra protestanti e cattolici. Queste lettere in realtà sono molto ironiche, intorno all'anno 1555 fra l'Italia, è ambientato fra l'Italia e la Germania. E adesso mi sono posto una domanda questa settimana: ma questa nostra Italia è scalabile, cioè a livello politico è scalabile? La risposta è stata assolutamente sì. La scalata prima Bossi, l'hanno scalata i 5 Stelle, cioè tutti partiti fuori dall'establishment, diciamo così, dai poteri tradizionali. La scalata anche la Meloni, anche se veniva da un'onda lunga, l'onda lunga, diciamo, del fascismo. Quindi l'Italia è scalabile, ma l'Italia sostanzialmente non scala, cioè l'Italia non cresce, perché se lo si sapesse, se si avesse una ricetta, però l'Italia non scala. E alla fine un'Italia scalabile che non scala fa venire un po' le vertigini ai Libertines con la canzone Vertigo. Signore e signori, 105.7 Radio C Roma.

L'ironia è una reazione all'insensatezza del mondo. Ci Roma. La storia è guidata da forze demenziali, pur trascinando come la vita dei blocchi di razionalità. Le illusioni e gli accecamenti hanno spesso condotto il destino dei popoli.

Edgar Morin, morto la scorsa settimana a 104 anni, grosso pensatore. È meglio adesso ascoltare Steely Eyed Lady, una ragazza dagli occhi di acciaio, diciamo, con i The Schizophonics.

State ascoltando il Cantico degli Schiantos su Radio Ciroma, questa stupenda trasmissione dedicata esattamente al rock, noise rock. In questo caso è un pezzettino dei Six Finger Satellite, questo satellite dalle sei dita, che hanno pubblicato un album tantissimi anni fa. The Pigeon is the most popular bird. Il piccione è l'uccello più popolare. Già il titolo dice tutto. E spesso facevano riflessioni anche molto molto molto puntuali. Ora, del tipo: le leggi sono ragnatele attraverso le quali passano le mosche grandi e restano impigliate quelle piccole. Hollow of Flies, Rubber Room.

ruba qualcosina e ti portano in prigione. Ruba tantissimo e sarai un re, un presidente. Sarai un grandissimo.

E infatti, se tu rubi tanto e diventi un presidente, diventi un dio, i bulli di Dio ti dedicheranno una canzone, Ordinary Men dei God Bullies.

0: Allora, amici ciromisti, ci sono andati a trovare due giovani fanciulli, due schianti, in questo cantico degli schiantos di lunedì 1 giugno 2026. Due ragazzi ai quali chiediamo immediatamente il valore educativo degli schiaffi ai bambini. Quanto valore educativo hanno gli schiaffi ai bambini, quelli proprio piccoli piccoli?
1: Ma parlando seriamente o per scherzo?
0: Come la pigli tu, prendila come vuoi.
1: È un po' unexpected questa domanda. Fino a prova contraria, i psicologi, la ricerca dice che non è una gran cosa.
0: Come no?
1: Pare di no. So che è controintuitivo, assolutamente controintuitivo, però... Chi siamo noi per contrariare la scienza?
2: Secondo me servono
0: begli schiaffoni, no?
2: Sì, begli schiaffoni. Allora,
1: non avevate precisato che erano belli, io pensavo schiaffetti. Così.
2: Ovviamente non abusati, però secondo me servono perché... Non lo so, ad esempio, che ne so, se un bambino si comporta male, è viziato, un bello schiaffo ci vuole, secondo me.
0: Sono d'accordo con questo schianto, Andrea. Io dico che vanno picchiati proprio da bambini piccoli.
1: È stato bello finora partecipare a Radio Ciroma. Un saluto a tutti, purtroppo chiuderà.
0: Uno schiaffone tipo questa canzone dei Caos, delle Vacche, Have Ho. Comincia proprio con uno schiaffone a un neonato.

0: Allora, cari amici, siamo qui sempre su questo cantico degli Schiantos di Radio Ciroma e stavamo facendo una riflessione l'altro giorno sulla dieta mediterranea, questa dieta mediterranea che alla fine in realtà non impedisce a molti nostri concittadini e corregionali di essere obesi. Se non sbaglio, la Calabria e la Campania condividono il tasso di obesità più alto in Italia.
1: Io, scusa se ti interrompo, mi sto ancora chiedendo come possiamo passare dai bambini che vengono menati a questi discorsi.
2: E questo è il bello della radio, Manuel. Comunque, sì, purtroppo sì, proprio le due regioni che sono sul Mediterraneo, come la Calabria e la Campania, sono quelle che in cui le persone fanno meno di questa dieta e sono quelle che presentano obesità maggiore soprattutto nei bambini. E il problema dell'obesità nei bambini è che purtroppo porteranno con sé malattie quasi irreversibili durante la loro vita.
0: Quindi ecco il collegamento: schiaffi, bambini, obesità. Abbiamo trovato questo collegamento, il bello della radio. Ma tu cosa pensi della dieta mediterranea e dell'obesità, Manuel?
1: La dieta mediterranea è ottima se si fa. Io non vedo che si faccia tanto.
0: Ma io non capisco perché in Calabria cos'è che non è.
1: Allora, secondo me, cioè, io la vedo più che altro nei paesini delle persone più anziane, però per esempio purtroppo vedo che per quanto riguarda come menzionava prima Andrea l'alimentazione dei bambini c'è poca consapevolezza, poca volontà di comunque tra virgolette anche imporre un modello. Parlavamo prima di schiaffi, ovviamente scherzavamo, però diciamo che pensare che un bambino possa avere la libertà alimentare senza sapere senza che quel bambino ovviamente sappia quello che sta mettendo nel corpo, lì è un problema. Cioè, su questo secondo me un genitore si deve imporre. E in Calabria vedo che le famiglie tendono a far mangiare il figlio per quello che vuole. E tipicamente, questo per fare un esempio un po' più pratico, io puntualmente quando vado in pizzeria vedo che i bambini pigliano la pizza col brusto e le patatine
2: e maionese
1: ketchup lì proprio.
2: E poi anche il fatto che magari preferiscono andare al McDonald's senza sapere che cosa si stanno mangiando, che cosa stanno inserendo nel loro corpo.
1: Sì, ma ripeto, cioè il problema è questo mix tra genitori che magari, non lo so, a Cosenza hanno poco tempo, vanno velocemente all'iperstanda per mangiare il McDonald's, che è un fast food, quindi è la parola fast, veloce. E il fatto che comunque i genitori non dovrebbero permettere questo, anche se poi voglio dire, se lo si fa una volta ogni molto non è neanche un problema. L'importante è l'alimentazione quotidiana, però ecco, magari nei paesini si consumano ancora più prodotti locali, nelle città causa lavoro, problemi eccetera eccetera, si va al supermercato, si piace qualcosa di
2: frenesia.
1: Già pronto. Sì. E quindi
0: la frenesia a Cosenza, come la vedete? Cioè, c'è stress urbano a Cosenza?
2: notevole, soprattutto sulle strade. I livelli di cortisolo sono molto elevati, estremamente elevati, troppo elevati, eccessivamente elevati.
1: Io quello che non capisco di Cosenza, che poi ha pure i lati belli, perché comunque vedo molte persone che parlano per strada, più su Cosenza meno su Rende vedo più persone caotiche si riuniscono, ci sono pure più piazze, anche se Cosenza è anche più caotica, però Rende più veramente per circolare e basta. Però io non capisco Cosenza, cioè si riesce a fare un casino per una città che alla fine è piccolissima, cioè 100.000 abitanti non sono nulla. Eppure c'è più casino di alcune città, soprattutto magari nel nord Europa, che hanno 10 volte la popolazione di Cosenza. Però è il bello e il brutto di questa città. Siamo in fondo una Napoli piccola.
2: No, sì, poi volevo aggiungere anche che diciamo che in Calabria, ma come anche il sud Italia, la singola persona non può andare a letto, finire la giornata senza crearsi problemi, cioè non può andare a letto se non c'ha un problema, se non ce l'ha se lo deve creare.
1: Ma io guarda, avevo visto, letto tipo una, vabbè, un articolo

0: articolo così di giornale abbastanza informale una volta, molto interessante, che parla sulla cultura del lamento calabrese. Poi è una cosa assolutamente da approfondire. Però effettivamente, lì mi spiegava molti fatti storici, il fatto che siamo stati molto dominati, il fatto che molte volte anche col latifondismo eravamo abituati a lavorare tanto per ottenere poco, eccetera eccetera. Poi è ovviamente da approfondire per vedere se c'è un nesso causale. Però poi se lo si va a vedere nel concreto, secondo me ce l'abbiamo proprio effettivamente nel DNA. Ma anche per scherzare, vedo quando gli amici si riuniscono e tutto, c'è questa cosa del lamento.
1: Comunque è interessante.
0: È un po' una serie TV alla fine, di
1: è una serie di TV ogni giorno. Comunque è interessante quello che dici, perché magari effettivamente i nostri tris quadris nonni avevano quel comportamento perché vivevano in quelle condizioni. Le hanno trasmesse ai bisnonni, che le hanno trasmesse ai nonni, che le hanno trasmesse ai genitori, che le hanno trasmesse a noi. E quindi noi rispecchiamo anche quello che eravamo una volta.
0: Siamo tutti dei bambini traumatizzati.
1: Che vanno picchiati?
2: No, scherzavamo ovviamente. Parlavamo della bellezza della radio, della stranezza della radio, ho letto che molti artisti in realtà sono diventati tali grazie, negli anni 70 e negli anni 80, grazie alle radio pirata, queste radio non ufficiali. Anche in Calabria ne abbiamo avute tante, e ascoltiamo Pirate Radio, radio pirata di un rapper australiano che si chiama Genesis Oguzu, quindi di origine africana. Sentite che pezzo che riuscite a mettere su. Psychosomatic, blow natural.

0: Allora, siete sempre su Radio Ciroma, questo cantico degli Schiantos che continua a canticchiare. E abbiamo ascoltato Pirate Radio di Genesis Owusu, un po' di hip hop australiano, Radio Pirata. E dalle Radio Pirata ci trasferiamo come argomento verso gli Stati Uniti. Come immaginate voi l'elettore americano medio, cioè quello che poi infatti è quello che può eleggere Trump, come lo immaginate voi proprio fisicamente, moralmente?
1: Allora, io premetto, amo il mondo, sono razzista contro i razzisti, però parlare positivamente di questo argomento è un po' difficile.
0: E il peso,
1: diciamo che siamo intorno alle 8 tonnellate, e magari sì, e non lo so, un po' io me lo immagino, non penso al newyorkese, penso a quello, diciamo, nel
0: Montana,
1: sì, texano. Non lo so, sinceramente un po' manipolato, magari un po' ignorante.
0: Con la pistola.
1: Sì. Un cowboy.
2: No, io penso a tre tipi di persone. Il primo tipo è quelle persone che vivono nell'entroterra, nel deserto, che sono razziste, che non vogliono vedere gente di colore, messicani. Poi penso alle persone ignoranti, che non sono consapevoli di essere ignoranti, anche nelle città, anzi soprattutto nelle città. E poi mi immagino il terzo tipo di persona, magari buona, che crede alle promesse che fa, cioè niente guerra, solo pace.
0: E allora noi ascoltiamo Most Normal American Voter, il votante americano più normale, l'elettore americano più normale. Il più normale ovviamente non esiste, noi lo diciamo lo stesso, perché il titolo della canzone è proprio quello, Most Normal American Voter di Genesis Owusu.

0: veramente volati.
1: Beh, anche un inizio, cioè, giugno è il mio mese preferito.
0: Quindi... Come sei positivo?
1: Certo che sono positivo.
2: Ok ragazzi, siamo arrivati alla conclusione, salutiamo un attimo i nostri amici ascoltatori e ci vediamo al ci sentiamo, ecco, ascoltateci il prossimo lunedì sulle frequenze sonore di Radio Ciroma. Quindi abbiamo fatto questo piccolo flusso di coscienza oggi, abbastanza eterogeneo. E niente, buona continuazione con la musica e i programmi di Radio Ciroma.
1: Buonasera a tutti,
0: un grande abbraccio a tutti. Oh.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 6 minuti.
1: Telefono?
2: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
3: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
1: Oh, casa!
2: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
1: E.T. casa telefono.
2: E.T. telefono casa. E.T. telefono casa.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: A Cosenza comanda uno solo. Piegati adesso e lavora per esso.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, faca.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 46%.
1: Vuoi? Wow!
2: Talent special, una super esclusiva.

Noi dovremmo parlare di potere alle città, ma intesa come potenza data ai cittadini. E quindi, per esempio, un elemento assolutamente decisivo dell'esercizio di questo autogoverno è il fatto che rientrino nella città dei poteri che sono stati letteralmente strappati con lo Stato nazionale. E questi poteri si dispiegano su tutto l'arco della vita cittadina. Si tratta, per esempio, della cittadinanza. Noi abbiamo un esempio interessante nel comune di Genova. Il comune di Genova ha dato della cittadinanza ai migranti senza che questo corrisponda alla cittadinanza nazionale. In altri termini, uno può essere cittadino di Genova e non essere cittadino italiano. Pensate che vantaggio, no? Questo

Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio. Se no, il secondo messaggio che hai detto.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

l'omicidio di Simeone è un atto simbolico e soprattutto è un segnale forte lanciato a Cutolo e ai clan napoletani che da anni controllano il traffico delle sigarette e della droga. I Bardellino, praticamente uccidendo Simeone, hanno voluto tracciare una linea di confine e quindi escludere i cutoliani dalle zone di loro appartenenza, del loro paese e dei paesi vicini. Però sanno benissimo che questo a loro non basta, che se hanno voluto affermare il predominio sul loro territorio non è stato per rimanersene fermi lì, è stato solo il primo passo per avere sotto controllo una base da cui espandersi. E facendo questo, da questo momento in poi, saranno costretti a scontrarsi in continuazione con Cutolo e i suoi alleati, in una guerra logorante senza fine. Mentre se vogliono veramente fare il grande salto, diventare loro il nuovo centro del potere e della ricchezza, allora devono agire subito e radicalmente. Devono lanciarsi subito in una strada senza ritorno che li porterà o ad annientare i rivali e prendersi tutto, o a essere annientati loro e scomparire per sempre. I loro nomi cominciavano già a circolare quando si parlava di loro, che allora avevano 20 anni o poco più. Tutti dicevano la stessa cosa: sono figli di nessuno, dei sottoproletari miserabili. Se ne parlava con disprezzo, non tanto per le loro azioni, ma proprio per le loro origini. Poi invece, quando il gruppo inizia a diventare potente, l'atteggiamento cambia rapidamente e cominciano a essere guardati con un certo rispetto e considerazione. Loro sono praticamente costretti a compiere il grande salto e lo compiono con un'azione che deve essere spettacolare, perché deve restare indimenticabile. Il luogo scelto per l'attacco è il cuore del nemico, il luogo sacro di Cutoliano, il circolo dei cacciatori, che si trova proprio al centro del paese di Cutolo. Il luogo dove si riuniscono la domenica mattina dopo la messa gli affiliati di maggior spicco del clan, e dove nessuno si sarebbe mai aspettato che mettessero piede gente di un altro paese. Il piano era stato architettato da Antonio Bardellino e minuziosamente preparato. Era stato affittato un pulmino, preparate le armi e i panini, come per una gita domenicale in piena regola. Col pulmino partono in una decina. Antonio Bardellino,

il fratello Salvatore, non Ernesto, quello che poi è diventato sindaco perché si cagava sotto. Poi Mario Iovine, non suo fratello Mimmo, che pure si cagava sotto. E poi killer come Sandra, il cocchiere, il fuggiasco, il bassotto che è un parente dei Bardellini. Cioè tutti quelli che saranno poi il gruppo dirigente del nuovo clan. Arrivano in quel paese, parcheggiano normalmente il pulmino, tutti scendono con le loro borse come se dovessero andare a fare una scampagnata. Arrivano nella piazza principale, proprio di fronte al circolo dei cacciatori, dove c'è sta tutta sta gente seduta fuori ai tavolini, come dappertutto la domenica nei paesi del sud. Loro scendono da questo pulmino, arrivano là davanti, si fermano. E di colpo tutti insieme estraggono i Kalashnikov, i mitra e le pistole e cominciano a sparare all'impazzata, crivellando di colpi tutti quelli che sono lì, cutoliani e gente qualsiasi che non c'entrava niente. Fanno un massacro, una vera strage, ne uccidono 14 o 15 e decine di feriti. Continuano a sparare, quelli non hanno neanche il tempo di reagire e poi tranquillamente, in mezzo alle urle e alla confusione, ritornano calmi e sicuri al pulmino. Risalgono e se ne vanno via come se nulla fosse. Il giorno dopo nel paese cominciano ad apparire sui muri scritte dove si vedeva la sigla NCO con sotto un teschio, perché Cuto l'aveva chiamato il suo gruppo la nuova camorra organizzata. Queste scritte si vedevano un po' dappertutto, sulle serrande come sul muro di fronte alla chiesa, e naturalmente in paese non si parlava d'altro. A casa sua, per esempio, sua madre e la vicina di casa, che parlano continuamente di tutto quello che accade nel paese. Nel commentare l'episodio esprimono sgomento per la strage, però comunque ne parlano con molta enfasi, soprattutto la vicina di casa, perché sua madre è la classica donna timorata di Dio che non esce mai. Ne parlano quasi con ammirazione, perché quelli sono comunque persone del paese che hanno avuto il coraggio di andare fino là, di andare a compiere questa strage incredibile. La vicina di casa il giorno stesso sapeva già tutti i particolari della strage, eppure anche lei è una donna di casa. Marito postino, in pensione, due figli da mantenere all'università. Una donna, insomma, che vive per casa e chiesa. Però anche lei, come tutti d'altronde, nel paese sa chi è stato. Sa perché l'hanno fatto, sa quando l'hanno fatto. Sa come si è svolta l'azione. Poi sicuramente ce l'ha ricamato un po' sopra come tutti. Te ne accorgi ascoltando tre o quattro persone diverse. La storia è la stessa, però cambia nei dettagli. Per esempio parli con uno e ti racconta che Sandokan aveva nelle mani due pistole, un coltello in bocca. Poi quando ha scaricato le pistole le ha buttate via e impugnato il coltello per continuare a uccidere. Invece un altro ti racconta che Mario Iovine scende dal pulmino con un mitra enorme, tipo un marino da un elicottero americano, e fa da solo una strage micidiale. Cambiano i dettagli, ma la sostanza rimane qui.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 40 minuti.
1: Good evening.

ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Record, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

0: gente viene peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, piede, ginocchio,
1: alla
0: spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: Bene, allora abbiamo al telefono Claudio. Buongiorno Claudio, un bel giorno questo, finalmente buone notizie ogni tanto arrivano. Anche lei si fa la sua risata.
1: Bella veramente, va.

0: Sì, Radio Ciro. Oh,
1: che stavamo a dì, quindi?
2: Che stavamo a dì? Io manco te sento, non so che me stai a dì.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro, 105.

0: senza amaro in gola.
1: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 23:40.
2: Che diavolo sto guardando? Quando è che questo accade nel film?
3: Adesso! Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
2: Che è successo al prima?
3: È passato.
2: Quando?
3: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
2: Torniamo al prima.
3: Quando?
2: Adesso.
3: Adesso.
2: Adesso.
3: Non posso.
2: Perché?
3: L'abbiamo superata.
2: Quando?
3: Proprio adesso.
2: Quando il prima sarà adesso?
3: Presto.
2: Quanto presto?
4: Signore!
2: Che c'è?
4: Ho identificato la loro posizione.
2: Dove?
4: È la luna di Venere.
3: Ottimo lavoro, stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo.
2: Quando?
4: Alle precise,
3: domani,
4: signore!
3: Domani a mezzogiorno saranno nostri prigionieri.
2: Chi?

La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie. Piante. Conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dei hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche.

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!